rock. Baina gero beti techno. Non stop, non stop. Gaztiak beti techno. Gaztetxean aerok. Baina gero beti techno. Non stop, non stop.